0: momento adesso
1: uno che... sti
2: basta! Lo spettacolo non può cominciare!
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo!
3: Brutti, perfetti, maleducati!

cazzate, perché qui è tutto magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.